0: scintilla celle, tra-la-la-la-la-la, latticanti in quelle, tra-la-la-la-la-la, tu ne cinzai nell'itte, muscilo tofte nitte, ut volci caste glase, rubine nofti nase. Tempo stan, ut voldi stim vereine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Schussan, schussan, schussan.
0: Majestät mit Anne Fern, Anne Fern, links im Land,